abiyese le dumare loni ndi mushinjaji club kubashilese kayemi kumashepa chenu.